makanam dib zurusa bu may fajal di garabal di maragal di mafegul.

naka fakhal rawba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbu di way ki way nabi di ko fay.

kimu wai da ko garam badi ko wai lamin dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai fayantala ngom kimu wai da ko

tedi mafar te kuma far mu di ko far te luma far dal di ko far ki ma gise la matam ndaysan di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw teel ma xewlu yi ma na xew ki ma gise la matam

bindal ci alway mahfuz qal ki ma gise la mata xam bi tewu tew ci peyu xol gise mu dal ci